0: Sapete a voi tutti, amica, tutti, finita, tutta mia, finita, finita, finita, finita, finita,
1: Non la vi manchi, ocurrió. Tira tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto,

Lucy, fammi vita, Lucy, vita, sei stata mia, vieni mia figlia, non ho potuto incontrare, non ho potuto incontrare, non ho potuto incontrare, non ho potuto incontrare, non ho potuto incontrare, mi chiede infantata, quando mi piace ella, non la vi manchi, io pure io. Che voglio a te, che la mia giovane.

ti robò a Rosy, a Mimita, a Rosy! Mimita, Mimita mia! Eri mia figlia! Sarò pure a incontrarti! E per aspettare di fera! Mi sento qui dopo nel giardino! E che ne è, Fantana? Quando mi piace ella, non la vi manchi, io! Sono tutto, ma chi tira meticolosamente sulla parete? Dobbiamo scalare prima, ci chiamano